0: spazio di fratellanza che l'usapri uno strugore un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un bibro metteremo, un grande tra la, ma solo Berlinguer, da

speranze, d'allegria. C'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

spensierata. La compagna passa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

y muracci en la stanza hanno smarrito e un solo ardente macido. Anch'io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Vento dell'Altecine entra nel mio petto e mi porta lontano, lontano.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'erica. Sentì il dolore nella musica, si alzò del pianoforte. Ma quando vidi la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucchi e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

0: ascolti tu una ult.
1: Filastro che bule, un dice che que, un dice che que.
0: Si di tutti i miei sogni.
1: Un dice che que.
0: Un mio castigo e la mia speranza.

0: ricordo oggi di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette e cioccolata.
0: Ah, se tu non esistessi mica, giurerei

con tua barba ria e ascimizia i lumi, in quel mese di maggio di un 43, o erano di Adoida, hai battuto un sacrificio di Adoida. Niguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 11h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Saluda tutti, felice di ritrovarvi oggi in Antalonde di Corsica Radio, in da nostra emissione musicale, a nostra emissione a cantate. Abbiamo piacere di ricevere un cantalor che bodassi conoscite, perché l'avete inteso bisto anche cantando tra i re dei ugiali. E se buon lo conoscite mica, beh, siamo qui apposta per presentarlo. C'è Giancamelo Pasquali che oggi è della nostra emissione che è a Franca di Abizzaona. Salute Giancamelo.
3: Salute, ringraziami.
2: Allora Giancamelo, sei giunto qui a presentare dunque Udo Lischetto, a parlarci di Ado Attualità, di Udo Barcorzu, di Ado Bassione, e ben su di a musica e di Ugantu, ma non su di parlare di Cutegu, abbiamo subito da Zante un rigaccio di su Lischetto distinto e di gore, di rigore di Zidellini che noi abbiamo scelto per principio a questa emissione e ci ritroviamo subito dopo.

0: comunque abbiamo inteso su prima riga su biramento che dirà Giancamelo Pasquali che cantava che di giunto a presentarci sull'ischetto perché aveva scelto su di tutto per principio l'emissione.
1: Allora, già vi ringrazio di essere invitato a nella nostra radio. Ho scelto questa canzone perché mi dà una saia a cuore che l'autore è stato un amico che mi ha offerto quasi tutti i suoi scritti. E ricordi di Delin, infatti, faccio pensare a tutti i nostri ricordi a noi, anche pure se l'abbiamo anziano che noi, ma ci risentiamo dentro. Dunque, ricordi di Delin che è appena gioiosa in noi, ed è per quello che ho scelto questa canzone.
0: I ricordi di Zidelin sono ricordi di noi di Gantu. Abbiamo da contare appena come si è cascato in la vignata, ti è stato tramandato in casa ognuno cantava.
1: Allora, infatti, sono cascato io in la vignata, come tu dici, siamo una famiglia di cantatori e di una ore no? Da una parte di Gaccara a Zuaninca, improvisava, Marci Gaccara improvvisava, cantava in noi e dopo di Aberti di San Damiano, di Pasquali, Giancamedo, Marci Gaccara in noi, che si chiamava come me, e lui suonava d'organetto e cantava spesso, che ha tramandato a Omoabo, che Omoabo mi tramanda e che io odio faccio le stesse affari a scuola di la De Sec in Cervioni ad ancora prima.
0: Hai parlato di sicura di questa tramandera che ti è stata fatta in casa, hai parlato di Odoabu, Odoabu c'è di no uno di isoscritti, come hai fatto per collaborare con Saiante che ha lavorato in un dischetto?
1: Allora, infatti si è fatta linda, bon, già hai un progetto, le canzoni hanno più di, certo hanno più di 18 anni. Perché la creazione fece un pezzo che l'hai fatta e quando ha dubbiato questa responsabilità di avanzare un passo per andare a fare questo ischetto, mi sono girato già di gente che mi vogliono arza a mio livello e dunque e cioè sapevo un affare che quando lavoro con qualche sia io leggo la piccica, già ho detto, dopo che la piccica a musica e dopo di lindo, dopo passa come in onda.
0: Quando tu dici che certi scritti hanno parecchi anni, come ne undi a dire, beh, oggi so pronto, o nadio abbastanza, oggi è ora di stamparli, di lasciarli, di fare qualcosa?
1: Beh, infatti, questo basso qui è assai difficile a passarlo perché oggi è... Abbiamo paura, infatti, di chi... La mia passione diventa un'obbligazione e che la mia passione è a bardo. E questo basso qui sono tutti i miei amici intimi che mi hanno sempre puntato da voi sempre e un moabo. E un moabo che mi ha forzato in noi, che è fiero e che mi ha detto non puoi mica aspettare dopo i 40 anni per fare qualcosa, oggi scambia e poi niente, adesso all'ascolto e poi aspettano qualcosa. E tu hai dubbiato questa responsabilità perché è una grossa responsabilità comunque.
0: Hai cantato in Cudo Abu in un gruppo madrigale che c'è di nuovo una scuola di canto e tu oggi torna lavori in la scuola di canto hai detto di la De Sec e qui per trasmettere ciò che tu hai ricevuto giusto appunto nemica allora di ebbe d'un canto di lavorare così in famiglia ma deve essere difficile di nuovo perché di voler podarsi un laso e essere spesso all'altezza o d'aver paura di non avere mica gli stessi giuligamento di golpo.
1: No, perché Babbo so che lo mi ha dato a un più grande livello e quando sono giunto a questo più grande livello mi ha detto si pronto i vala. Dunque no, non c'è mica stato questa paura di mica iondeci. Infatti è giunta linda come ti ho detto e qualcosa di un'obbligazione di trasmettere per me. A giusto modo che ha fatto che tutta la sua vita, quando vedo che hanno la possibilità niente, di andare in terra di Zuggiale per figlia un canto in messa, che all'epoca non c'era mica, perché cioè sapere che una trasmissione di da qualcosa, ma di spiegare di noi ciò che è lì. E oggi, questi giorni qui, infatti, non hanno più queste rete sociali, non hanno più questa trasmissione fatta proprio come l'abbiamo avuto noi. Noi c'è stata questa trasmissione con la spiegazione. E infatti, come ti ha detto, Babbo Marza, ho un livello più alto, e quando ha visto che era pronto, e poi anche lui mi ha detto, poi bianco due do bassi.
0: Quando tu hai così parecchi scritti, in diretti o anche burro, quando tu lavori con altri autori, come si va a scelta? Perché lo gizi, non so, che lo sgaggesi una tematica, che lo gizi ha un colore particolare?
1: Cioè, infatti io lavoro, cioè sapere che non ti ho visto, ho trovato tutte le musiche. Solamente una che mi ha fatto, ciò che ho scritto, infatti, mi dà una cuore. Perché se tu mi hai scritto con mi dice non da un ciungo mica. E qui tutti gli scritti che ho fatto sono scritti che, infatti, le musiche mi sono venute assai in furia perché mi danno a cuore a fare qualcosa. Non tu.
0: C'hai davvero, sta sentendo qualcosa qui in diretto, in da cantate, abbiamo da principio in cui canzone, abbiamo stata sentendo una di sicuro che dirà un rigaccio di su dischetto, di stinto e di gore, ce n'è una che dirà un tube, volevamo lì, allora non so se tu l'hai cantata o se tu l'hai cantata dopo, ma poco prima asintaremo e parleremo di noi di safari dopo, di come aiante riceve e canzoni che tu scegli di stampa o di cantare in ta scena e se quelle che diventano tube sono quelle che tu pensavi che la via non da diventa tube o sì, de volte sei sorpreso che lo sia in un senso e certe volte allora non ha mica da lì in negativo senso perché penso che tutte le canzoni che tu hai scelto di registrare e beh ti piace non ma a certe volte siamo sorpresi a zo e quelli che hanno da viaggio in prima non sono mica quelli che piacciono subito. Chi stiamo a sente a e perché?
1: Allora, a sente un scritto di qualche sia di provando un poeta di i più rari di la scrittura più fina di Pedro Santucci che ha scritto per tanti e tanti cantori di Corsica. A dire che Strava e Rabina. Strava e Rabina, io sapevo che la Rabina di la Rubeccia. Vuole dire che Strava assassina in de noi, c'è questo lungo marino che passa da Bastia a Bonivadio che tomba tutta questa gioventù in questa Strava e che è assai dangerosa. E quando mi ha dato questo scritto, mi è venuto assai a cuore perché non ho perso Barretti in questa Strava d'amici. Dunque, ho scelto che ora cominciamo a entrare in estate e così la gente o i zideli o i giovani si sentono che può fare bene alle nostre mamme non a un punto così.
0: Allora, una canzone ha un scritto provando e che tu hai scelto dunque di Vacigui in diretto Strada di Rabina in cui Giancamelo Pasquali non ta Corsica Radio in de a cantate Giancamelo che è giunto in cui ha la chitarra che ha da Zuna e che ha da canta per noi in questa emissione.

0: Pina die ubrima rigatsu gitu chaiganta dugui indiretu in de l'émission et die l'ultima canzona di Ulisquetu aidetu gidira una canzona qui par disgrazia die di circostanza infine die un messaggio qui tu devi fa passa non su alistadina perché giusto appunto di stadina si sorte di più ci è più circulazione e par disgrazia si vede tutti gli anni assai più accidente assai più disgrazie. Qual è su è giusto appunto Giancamello o scopo di quello ghiscelie o gantalore ma ghiscelie da registra per la prima volta di stampa par usampre posso dire così iso scritti e iso musiche c'è un scopo di quello giusto appunto di discidamente di va passare i messaggi di lascia testimonianze
1: esattamente infatti ce la sabe chi quando vemo una canzone bon già e canzone quando calciamo un progetto nuovo così non appartiene più al cantaor non appartiene più alla udor appartiene ai tutti. Voi che la canzone non è più mia, è di tutti. E so che lui dice che bella intesa che sono messaggi. Tutte le canzoni musicali di un mondo, di per far passare messaggi, o tu cadente, è un'espressione infatti. La poesia è un'espressione di un parlare infatti.
0: E qui... si sceglie di va passare messaggi non ta su dieti beh chi so pessimi come su dieti chi so di gioia d'allegria di vita
1: beh un'altra infatti un'altra moischetta tu puoi mu droit par lui nous di amogorsiga. C'è una canzone di un pudente perché come da duetto che mi ha fatto la musica di Miki Cacciaguerra un puntello di Uganto di musica gorsa è stato con canta Bubulo Gorso e quando l'ho chiamato perché mi veniva assai a cuore che ha visto un ciraghello che mi voleva portare assai la canzone di Isolano ha urso di mettere questa canzone qui perché è una canzone che parla che siamo niente aperta a tutti. Accettiamo tutti gli anni di Udice in Corsica, ma uso la fare ciò che quando li vengono qui, che li imponono mica uso io, e che li vessino come noi volemo e campiamo. Dopo c'è d'astre che mi toccano i più, ci sono ricordi di linee, dove ho scritto una canzone che è bida, di non ha i sensi di una vita, un sguardo, duca, e che troviamo gli anni che sono morti, troviamo che nei sogni. Noi possiamo una piccola stonda con lui. E c'è appena i dubbi, c'è appena l'allegria, c'è appena i gioia, c'è appena...
0: Si scrive quando e si canta quando, giusto appunto, quando noi siamo in gioia o quando noi siamo afflitti o i dubbi?
1: A me mi viene i dubbi. Mi piace la gioia, mi piace la tristezza in noi, quando sono commosso, di berida che mi unge assai o gozo a compone più un furia, ma l'allegria mi piace in noi, perché non c'è mica che sei sempre triste.
0: Visto che tu hai sempre fatto guai, posto che tu l'hai fatta come tu hai già detto da giugno, qual è questo stato e tua influenza fuori di ciò che tu senti in casa?

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore assai più d'un galletto.

Gurtziger Radio, a Radio Musica di Gurtza. Gurtziger Radio, in Naiaccio, 107.2.

0: toilettes des abbés d'Ibiou, Pika des 3615, code Chimitia.
1: Courtiga Radio, la radio musicale di Corsa. Courtiga Radio, in Nayac, 106.

chiari luna, a pace la sosturia. I vicini segreti, quelli portano in cuore, si facciano discreti quando rischio l'amore. Ognuno si ne va, nessuno la accompagna.

in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi di ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

non c'è più fiori, solo dolori, basta, basta così. Surgente secche

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: À l'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.